Dove ti leggerò? Flitterò la vera flitterò di me. Dove ti leggerò la vera flitterò di me. Dove ti leggerò la vera flitterò di me. Dove ti leggerò la vera flitterò di me. Dove ti leggerò la vera flitterò di me. Dove ti leggerò la vera flitterò di me. Flitterò la vera flitterò di me. Flitterò la vera flitterò di me. Flitterò la vera flitterò di me. Okay. Hold it. Okay, spin it.